Boki deglukati fil ni ndar kepe bile emission ci waxu kay bi sergent Yvette Thioub Sène fegok ci adjudant Abdou Majib Ndaw ci xarale gi ñu ngi leen di ñaanal jamm ci seeni jabot bir ak biti di leen jox dig dajé benen yoon ci yeneeni ponku.

Larry Noah. Nel nuovo Lamanche. Richard Momania, il Messi Bubu. Richard de la production. Aladi Momania. Maneko di Aladi Sekhto Kelo Sekhto Isamam. Gain Benguran. Beisan. Mendegasar. Yangi de Negle Triste de la production. Koko Moye Momaringai. Aladi Sekhto Kelo Sekhto Isamam. Kokna Lako. Bo aye mu neex jam bamal dem ba jam ay jitti